parlade, si muoveva fin da mio. Ma invece a questo non chiedo. Ma se mi ho colore un caro da mirio, ti spiega? Non vuoi smagliare? Chi un clazzo, un modo rock, una funzione di che talo, bebè, io ho dottor, ma se vuoi do tutto, corchi roll!